0: 5 de la tarde, 23 minutos.
1: Revive la edad dorada del pop vía rock. Con la señal retro más potente. Continente.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.